da digirinti ono ane krekura no inse every successful man biano there is a woman behind no na papa yi obo adwuma papa papa oba ya bibia take shape ama what media sponsor ya wa hanmo no te say sine nan so agina brane pa mami ene teche sole ahoma na che e ba adwuma me boss hey baya 6:30 na me boss wa ha ai mami ya na sole edi nsuo edi si adwae ne ade nyina enti mami ya bo aba so pa ena KT ai